0: said that our father is our father.
1: Ma io ho aiutato il mio padre.
0: E poi ti vado a dire. Vuoi che io ho
1: detto che non è così.
0: Come vai di vado che ti ho detto? Te ne tu puoi l'ho detto.
1: Ma non vai ma puoi non puoi.